da qui con me. Quando ti guardo ballare con quella banala, mi sposto un po' più qua. Se sei ballare per te, non è più forte che c'è. Canta qui con me. A capo di mamma.

0: Non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix.
1: RD, Radio Desierto, 24 horas de buena música.
2: 24 horas de buena radio.